Wali shio faa fifianga sui fefi loi mole mole ya tuwai na yala mafana ufoi a inga ila tuwai yo aonga. Ile rei a wole o lea so lua le rei a so vanu o le rei masino se tema lua fe lua se folo. Ma leono faa talavan tuwai il sunga le fifiao ya fiul tanto i dai sini. Ma lo alanga lue ma lo foil faa ma lo si vai fuala au ingalo. Junior moli moli ma le lato au fenga luenga fuanga Davita. Ever before if I for win the tiny yellow, Javita, so if I tell my nine little wall of Panthers, a Penrith, man, or need a fire of fever, or to sound by more chat long, or if I will leave a yasso, or this is the old time to falling on my fast and slang a little to my living or only a while of a little puyelly yellow to Pia, a malo to my balu, a while of a yellow to my no for seal of fear. Ini si foi o tutua mau nanga mari si fa moi moi. Ala va pele ona fa tulu ina ile nei ia via so pole nei foi masina o si tema. E mo mo antu ia le tanto fa alinga o le o joy fa when we na le tanto pa u fa bitoa. O a tanto tu si fa no pinga o le songa ia po le va o filifili ile na o le limas fulu tala ile tu si. Ioe, ua na o le limas fulu tāla le un toi whāpa u iai. E ale tamu o le songā po le tusi o le vāo filifili. Na o le official radio Samoa. E le tolu pā tolu o Nohobol Avenue I Manu Kautnei e maua tu ai sau lo minga. Mori si whāpam talanga, vala mai le tātou ofisi teimi whai ngā luenga. Ai te le sumai, lua o na lua tasi lima I vatolu. Lua o na lua tasi lima I vatolu pētanga iane. Ele tato penga tafa ilangi ole shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz fima yeso oka maratua sa utusi fatu penga ele pa u fatua le wa fatu winai ele lima se folo tala. Alexia and Tato filing a mail team no excuse Zumba or Saule Manu Lua and Tilelo Malilipa and no foil fatty. Suma Yasuma for all my fellow Lua Zumba and the team no excuse Mawai Leafu or Anta Malamama or Latino. As a four Fayeli Stamaki Community Hall, Ile Lua Fafa is Stamaki Road, Eotara Leafo Leono Ile Fiafi, Antoila Malastofi Fayele Le Tepuke Hall, Eotara Ile Afo Leono Ile Fiafi, Matatua Ele Tongi. O nei fa malostino tato filo a iei o. E e kangale ingo fwana au e sa waita. Fa sila silanga maile a inga sa se man. E le ava mele fa aloalo o talo an tuise filo a inga le tato a inga e fia fa tonu wina. E le a solulu a so se fulu maleono se temba lua a felus fun maleono. O le nei filo a inga o le a faya ila mounta o sia lei antawa yoane. Alo ni neva. Se umanu fa'au u muamua pele ava e sa pulu I sa lelolonga. Tal tonu ole a fa'au tangia mai le dei fa'a salolonga e a molo tātou fa'a tasi mai le dei aso e pei ona fa'a ilo atu. So I fua mai e manuia olo seinia le tātou fa'a linga le da. E le sa ole a inga sa se umanu le tidai a se umanu ana teni. So I uma walangalawina le dei fa'a salolonga e ofiai se umanu witi fono ian ta faunga ti a sione. Sili and Tawa Yoane Mantole Afoa Yosefu. Ole Fa Silanga Maile Tuma Lo O Si Umu Fa Tuluantu Samoa Ole Amamalai Au Kilani Dei Fa Apefo Ile Paio Feo Yole Tua Iso Se Fanta Tulo Lava Ai Ole Vala Au Fa Btoa Ile Dei Tuma Lo O Si Umu Paia Lavalea Wasa Somua Tu U Mali O Le Fale Luo Tula Fale Utale uo malefa le tolu, tainani paolo mangafa e manuwa ili deindu. Tale tonu sa mawa seaso fia fia mo o tau tamaa viya ili tamaa ili langi. Wafisi umi o tatou le feiloa, a olo tau topea si a tatou bata uptu ua mai mole e kalesia ale El Bethel Worship Center e si umu. Ua maua tala wala malama fai ula ngā luenga ola mauta ole tua I si umulava Toe ole tātou tā lea Ea ona tātou malo loa I lea Fina ngālo māli lia e faya la tātou fono E lea stona I neia so se fulu male lua o se tema Ile afo le lua I lea wauli
Ole fale lava o tuu tulapou ile se fululima Emery Avenue I Mangele. Ole an tātou whelo. Iai, le sunga ile feife au moivaie, ole faltua o le siumu. Mano yoelu fanta feife au lango lango. Ia, ole faltua o le siumu fo. Tātou loto te tele ma fa maana lo si mai. Ele se me feinga tai le tua. O loo feia pia nei tālonga le tātou mautanga ile tai lua vai aso ma fai. A fio mai la ia si o I tū mālo pele fa mālo losi mai ia ua umo na tātia la tālo sanga si au lotu. Maleanganga mā ua lalo ai molisi fa amtalanga, fa so te yane ia le olua fitu, lua ono iwa, fitu fa lua ono. Olua fitu, lua ono iwa, fitu fa lua ono. Fa utangilo sainia ento fai ono tupu ola lafi, lua anto loa tāvita sua. But before you do, tell me pa tulapo olo, mole to my law. Ole fa silsilanga mole bav changa la ainga sa malanga le oi matau tulefanga. Toto ia fa ala autotofi le po tala o Samoa, awa ele toe tafaleina o taisua. Ai fa silsilanga tulapo ia mole mamalu o le tatu mafutanga a ia a inga sa malanga leo o imatau tu lefanga o loo a fifio maalala I au kilani nei o le afatono ina le tatou mafutanga I le astona I nei asos fulmale lua o setema I le hall masani I le tasi pa tolu Robata Avenue I Point England Glen Innes I le se fulmale tasi I le taiao mai amata faa maupopoi fo I le tatou faa memoe o le tatou siva e maise le tatou malanga I Samoa. E tā uolo tātou au vaa poto poto I le aso e mai fai e le laulau le tātou faa malustino I hapo le tātou lunch. Vaputangilo se nia e le teitei fono le to faa ia vaivai malamalo le au pepe. E te maua e le rumera leo le olua tasi, olua ono fitu fitu o I vafaa. Olua tasi, olua ono fitu fitu o I vafaa faa fitai. Olisi e tātou whālingu mai le komiti o langa nuu PIPC au kilani. Le atoto ia whāla au tutofi au pa ia Samoa, a wā o papa wha sangu tupu, wha tulau fo I feo I o le tala le lei. Ai wha sisilatu I sui ma manu uma o le komiti o langa nuu I matanga aluenga te tasi, a le tātou I kāle sia PIPC au kilani dei. O le awhia le tātou fono I le asfreile dei, le sfuntasi I le taiao, iapi nati o tahuhu. E mo mialo tātou au vaa poto poto, wa te tele o lo senia e le whailo tusi, drenga ia vai vai malamalo le au pepe. Monisi wha mtalanga wha so te yane, ia le olua tasi olua ono, fitu fitu o I vafa, olua tasi olua ono, fitu fitu o I vafa, wha fitai. O leisi e tātou wha silsilanga mo le fono tanga ale a kopa au ki lani New Zealand. Pamele mole vala a wantu mole le wha alo alo I tama matini tuai uma sa o tawina le kulisio a vele o lo anana ma papa au I au kilani. Ina ia a wai mai le tātou fono tanga ua wha tulanga e whaia I le aso ua ta wei lalo. A sto nai nei aso sfulma le lua o setema lua a filuono I le tau le tolu I le a wauli I le no whanga o le youth line I Manukau. Tua tusi leo le tasi wha lima St. George Street I Papa Tui Toi. Fa mole mole mana tua maila o le stala e lima sfulu tala mole tausanga fa le tupe ma ia a perila lua fe luono se ia o ia mati lua fe lua fitu. Fa mole mole o le ama fai o na utou a wai mai e ama tātou mautai le neifono tanga taua a lofa le tapa au I le langi mole a tuyailo utou seifua maso mato wola fa utai e olo seinia le presene male ofisa o le a kopa I au kilani ini usila nei. Male tātou wha'a linga muli muli. I le awa mle wha'a lona tele tau wai e wha'a silsila an tuwai le mahutanga alo matoma whanau wale reinu o vaie e sa fantai wha'a pea. O le awhia le tātou mahutanga masani le stonei nei aso sfulu lua o setema lua filu ono. I le tulai tasi I le a wauri. Whia lea I le lawa o lutu I mangamau. I le tuantusi o le fua li neri place I mangele.
e talo atua I alo matama fandangwe si tantou nuu yao kila nidei e afifio mai tantou nuu timea fatasi a wale fa maupopoina o la maputanga si tantou nuu a o fapea o na yai ile nei antunu alofangia ele tuwalo o tou soifua maso wola vai vai moli atu yai lea so wanto faina tantou filo yai pe atu sai malona fina ngalo Morishi fa mtalanga fa mbole fa sote yane le tete fono ele numero leo le olua tasi tasi oiva lima lua lua valu olua tasi tasi oiva lima lua lua valu fa mtangyo lo o seinia ele laula wa fono ale mafutanga le fioango vaye e I au kila nei ya o nisi nao tato fa alinga le utolu mai le rifo I vaengo le awoli awala wale longo puye lingi olo utolu pa ia Malo o tau malu ina wa joi sifulu malayo na minute o lo te toi o te talia o lei tu lai fata al sia o tau nuk malamunuia e a le malanga tu wa mantua mafana uma ya onga e a inga o lo fa muli mai.

0: Rebecca Cars, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva Lua Fitzfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Uma lole kesi le Omega Cars.
2: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga e fa onga aile e kutia lo fale. Awani emisiere por kalame, ole malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. Ole a esi la fia ai awala e mafai ayona e umia se fale motu le lumana ai, ma awala e faonga aile e kuite o lou fale motu, e fata waise isi o fale, le por kalame ole malu I fale, ya fia fio sururu wa yaso ta itasi sefulu e te aile faa.

mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesaki ia lima oise.

le matangi e angi o le vi ingone tua langine la whaipesela o tele vowere kane si e meditisi mai whangatongo America Samoa, te utua mo arabida Samoa wa tatoru ia le tu lai o no.

0: mi o le poto o le tu o le ua valea o le au tu leo le upo le poto le nei tae au feta wina mai le mata upo hiva o le tusi o fanta oto o le poto wa faya I alo na fale wa ia talai o na pou e fitu wa na fasia na manu wa na suia la na waina wa na laulau o tufo I mea I lana lao ai wa ia au ina atu lona ngaruteine wa tala I mea maurulunga o le ai ai se fai ngofie ia afe mai o ia I nei o leo wale I sona mafofau wa ia fape atu I ai o maia ina ai la wareto mainu ila waina wa o suia I au toutu la fai atu I e valelea tau teo lai mai au tau I atu I le ala e ata mai ai o le na te awa I atu I le o tawemu e maua I e le fa maina ma le la te finau mal tangata a mio leanga e maua I a leila awane I awa I atu I le tawemu ne ino sia oe e ia awa I atu le wapoto o na alofa mai lea oe I ate oe awa o atu I le wapoto e ati li poto ai oe ia awa o atu I le wame o tonu e tupu e pea lona poto o le mata ule li I o le amatanga o le poto lea ia I loa fo I le pa ia o le atamai lama lea awa o au e fatele ina I o waso e fa popo ina I fo I tausanga I le wolanga a fai e te poto bo o e lava te poto ai a fai e te tauemu na o e lava e nofo sala ai o le fafine valea bo leo leo alava ia e fai ngō fia lava o ia na tele ilo se mea wa nofo o ia le fai tuto alo na fale I lunga lava nofoa I mea mau lunga I lea ai ina ia vala au I e uiane I le ala o e sava vali tonu I o lantu wala o se e fai ngō fie I afe mai o ia I nei o leo wale iso na mafo fau wo ia fa pe atu I ai e sua mali ele vai ua ngao ia e manongi fo ile areto wa natia a wale ilo e ia o I lea mea nganga o e uoti wa I mea mawalalo se oli e ua vala awina e ia
1: ua awina antu le upu o le poto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services ua mawhai o na tuwhatasia ua unanga tala whea ngai I ni tautau o fia tele e fso soni atuai a o whea ngai oe male popole male whememea e mamori whatasia atuai mawha mai senga mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu male oti Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa po Lingalinga to nia si ulavea pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

Fafta tele sa mola tino pele lau te tala malau tapo inga malau fafunga anga hele nei tahe ole tama lua le tahe ole nā mora nei fwe aso lulu. Ia, manu yore nei aso, yele mafana fana ole lafo le tu e te tu ruina oe ma umatato uma, tato fulau wana nei aso. Look after yourself and take care. God bless. Tau fasefua.